0: una chelete e fa tsone o tsa e tsa ba tsa ba le chelete a una chelete a o go le tsapa mpana a o go le tsapa da nogo nogo a si yo mo mo
1: génial.